0: چیز گویی افتم به
1: این دو تیستی دهی دویتا رادیو پول.
2: Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
3: Bentrovati. In occasione della giornata mondiale degli insegnanti, il Ministero della Scienza, dell'Istruzione e della Gioventù premierà i migliori operatori del settore educativo. La Commissione ha selezionato 518 tra insegnanti ed educatori che riceveranno un premio di 1.327 euro lordi.
2: La cerimonia si terrà a mezzogiorno nella sede dell'Università di Zagabria. Ai premiati rivolgerà un messaggio anche il ministro Radovan Fuchs. La Croazia prepara un maxi piano per modernizzare la rete ferroviaria. Entro il 2035 sono previsti investimenti per circa 6 miliardi di euro, in gran parte di provenienza europea. L'obiettivo è portare la velocità dei treni passeggeri fino a 160 km orari.
3: Oggi però l'84% dei 2.600 km di rete consente velocità massime di 100 km orari. Gli interventi riguarderanno i principali collegamenti internazionali, ma anche le linee regionali e locali, compresa quella istriana. L'aumento progressivo delle velocità dovrebbe iniziare già con l'orario ferroviario 2026-2027.
2: Due riconoscimenti europei premiano l'Istria meridionale per la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio locale. I premi sono stati assegnati dalla Rete Europea per il Turismo Culturale. Il Camino South Istria ha conquistato il primo posto nella categoria dedicata al turismo culturale sostenibile.
3: Il percorso, lungo 193 km, articolato in 7 tappe, collega Pola, Dignano, Fasana, Medolino, Lisignano e Marzana. Terzo posto, invece, per la piccola Accademia della Salatura delle Sardelle di Fasana.
2: Sono iniziati a Parenzo i lavori per la sostituzione della copertura della navata centrale della Basilica Eufrasiana. L'intervento, diretto dall'Istituto Nazionale di Restauro e realizzato dalla ditta Capitel di Gimino, rientra nel programma di tutela del Ministero della Cultura e dei Media.
3: Il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine di novembre. La nuova copertura proteggerà dalle infiltrazioni d'acqua sia le strutture lignee sia i preziosi mosaici all'interno della basilica.
2: Inizia Pola la settimana dei bambini dedicata ai diritti, alle idee e alla creatività dei più piccoli. Al programma partecipano scuole elementari e asili cittadini con attività educative, creative, sportive, solidali e di volontariato.
3: I bambini potranno conoscere meglio i propri diritti, parlare di amicizia e solidarietà, ma anche esprimere idee e proposte sulla città in cui crescono. Numerosi appuntamenti anche alla biblioteca civica con laboratori, letture e una mostra.

0: di un'ora potranno svolgersi in presenza oppure online fino al 16 ottobre.
1: L'iniziativa nasce anche in risposta alla crescente richiesta di supporto psicologico registrata negli ultimi anni e punta a rendere più accessibile il sostegno alla salute mentale.
0: Previsioni meteo per l'Istria. Cielo parzialmente soleggiato con nuvolosità moderata. Vento debole da nord-ovest. Temperature massime tra 22 e 25 gradi.
1: Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: In occasione della giornata mondiale degli insegnanti, il ministro della scienza, dell'istruzione e della gioventù, Radovan Fuchs, ha sottolineato il ruolo fondamentale del personale scolastico alle prese con sfide sempre più complesse legate ai cambiamenti sociali e tecnologici. Il ministro ha ribadito la necessità di garantire adeguato sostegno, buone condizioni di lavoro e opportunità di crescita professionale.
1: Intanto il ministero ha premiato 518 tra insegnanti ed educatori selezionati tra i migliori operatori del settore. A ciascuno sarà assegnato un riconoscimento di 1.327 euro lordi. Il sindacato Preporod segnala invece la situazione critica delle dotazioni informatiche nelle scuole. Secondo il presidente Željko Stipić, molti computer sono obsoleti o non funzionanti e sempre più insegnanti sono costretti ad acquistare personalmente un portatile. Il sindacato chiede che gli apparecchi inutilizzabili vengano sostituiti nel corso dell'anno scolastico.
2: Da domani, martedì 6 ottobre, in Croazia scendono i prezzi dei carburanti. La benzina costerà 1,74 euro al litro, 2 centesimi in meno, mentre il diesel scenderà a 1,84 euro.
1: In calo di 4 centesimi il diesel agricolo, che passerà a 1,38 euro al litro. Aumentano invece di 3 centesimi i prezzi del gas, sia per i serbatoi sia per le bombole. Le nuove tariffe resteranno in vigore per 7 giorni.
2: La campagna di vaccinazione contro l'influenza dovrebbe iniziare tra circa un mese, ma la data precisa sarà comunicata successivamente dall'Istituto Croato di Sanità Pubblica. Sono state acquistate 420.000 dosi di vaccino inattivato trivalente.
1: Quest'anno però l'influenza ha iniziato a circolare insolitamente presto, già alla fine di agosto. Tra i primi contagiati anche molti alunni delle scuole medie superiori rientrati dai viaggi di maturità, soprattutto dalla Spagna.
2: Ha preso il via oggi nelle 7 scuole medie superiori italiane di Croazia e Slovenia il progetto Level Up, strategie per imparare ad imparare. Ideato dalla dottoressa Stefania Madau-Leva, che è promosso dall'Unione Italiana, il percorso coinvolgerà circa 140 alunni.
1: Attraverso test interattivi e giochi cognitivi, gli allievi potranno acquisire metodi pratici per migliorare la memoria, gestire meglio il tempo e affrontare l'ansia legata alle prestazioni scolastiche.
2: Da oggi al 18 ottobre a Pola saranno effettuati interventi mirati per allontanare cinghiali e sciacalli. Le operazioni si svolgeranno dalle 19 a mezzanotte nelle zone di Dolinca, Campo Marzio, Marina Veruda, Valmade e Stignano.
1: Il provvedimento è stato deciso dopo numerose segnalazioni sulla presenza di animali selvatici che provocano danni alle colture e ai vigneti e possono rappresentare un pericolo per la circolazione stradale. Per il resto della giornata cielo parzialmente soleggiato con nuvolosità moderata, vento debole da nord-ovest, temperature massime tra 22 e 25 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Sono le 16.30, di nuovo buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: giornata degli insegnanti, premiati 518 docenti, il sindacato denuncia computer obsoleti nelle scuole. Da domani scendono i prezzi di benzina e diesel. Dopo la morte del 31enne aggredito a Medolino, la procura dovrà modificare le accuse. Nelle scuole medie superiori italiane di Croazia e Slovenia avvia il progetto Level Up per migliorare l'apprendimento. Sabato il cammino South Istria per le famiglie. Per il resto della giornata cielo parzialmente soleggiato con nuvolosità moderata, vento debole da nord-ovest, temperature massime tra 22 e 25 gradi. Domani tempo in parte soleggiato con venti da sud-ovest deboli o moderati. Le temperature del mattino oscilleranno tra 6 e 14 gradi, mentre durante il giorno saliranno tra 23 e 26 gradi.

0: In occasione della giornata mondiale degli insegnanti, il ministro della Scienza, dell'Istruzione e della Gioventù, Radovan Fuchs, ha sottolineato il ruolo fondamentale del personale scolastico, alle prese con sfide sempre più complesse legate ai cambiamenti sociali e tecnologici. Il ministro ha ribadito la necessità di garantire adeguato sostegno, buone condizioni di lavoro e opportunità di crescita professionale. Intanto il ministero ha premiato 518 tra insegnanti ed educatori selezionati tra i migliori operatori del settore. A ciascuno sarà assegnato un riconoscimento di 1.327 euro lordi. Il sindacato Preporod segnala invece la situazione critica delle dotazioni informatiche nelle scuole. Secondo il presidente Željko Stipić, molti computer sono obsoleti o non funzionanti e sempre più insegnanti sono costretti ad acquistare personalmente un portatile. Il sindacato chiede che i dispositivi inutilizzabili vengano sostituiti nel corso dell'anno scolastico. Il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca è stato colpito da un attacco informatico. Il Ministero ha confermato che si tratta di un incidente di natura cibernetica. È stato attivato un gruppo di crisi impegnato a valutare l'infrastruttura coinvolta e a predisporre il ripristino dei sistemi. Per ora non sono stati resi noti ulteriori dettagli. Da domani, martedì 6 ottobre, in Croazia scendono i prezzi dei carburanti. La benzina costerà 1,74 euro al litro, 2 centesimi in meno, mentre il diesel scenderà a 1,84 euro. In calo di 4 centesimi il diesel agricolo, che passerà a 1,38 euro al litro. Aumentano invece di 3 centesimi i prezzi del gas, sia per i serbatoi sia per le bombole. Le nuove tariffe resteranno in vigore per 7 giorni. La campagna di vaccinazione contro l'influenza dovrebbe iniziare tra circa un mese, ma la data precisa sarà comunicata successivamente dall'Istituto Croato di Sanità Pubblica. Sono state acquistate a livello nazionale 420.000 dosi di vaccino inattivo trivalente. Quest'anno però l'influenza è iniziato a circolare insolitamente presto, già alla fine di agosto. Tra i primi contagiati anche molti alunni delle scuole medie superiori rientrati dai viaggi di maturità, soprattutto dalla Spagna. Sono quasi 8.000 le richieste presentate in Croazia per il rimborso delle imposte sulla prima casa. Al 2 ottobre l'Agenzia per le Transazioni Immobiliari ne aveva ricevute 7.925 e approvate 5.122, per un totale di 38,8 milioni di euro. Il contributo medio è di circa 7.600 euro per famiglia. La misura prevede il rimborso dell'IVA per le nuove costruzioni e dell'imposta sul trasferimento per l'acquisto di abitazioni esistenti. A Zagabria si concentra il maggior numero di domande approvate, oltre 2.000. In Istria sono 164, di cui 55 a Pola. I beneficiari hanno in media 32 anni, mentre il limite massimo previsto è di 44. Intanto il mercato immobiliare croato mostra segnali di raffreddamento. Nel secondo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 12,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le compravendite sono crollate del 33,3%. A Zagabria i prezzi sono saliti del 15,7%, mentre sulla costa l'aumento è stato del 9%. Particolarmente forte la crescita degli immobili già esistenti, i cui prezzi sono aumentati del 14,1%. La Croazia prepara un maxi piano per modernizzare la rete ferroviaria. Entro il 2035 sono previsti investimenti per circa 6 miliardi di euro, in gran parte di provenienza europea. L'obiettivo è portare la velocità dei treni passeggeri fino a 160 km orari. Oggi però l'84% dei 2600 km di rete consente velocità massime di 100 km orari. Gli interventi riguarderanno i principali collegamenti internazionali, ma anche le linee regionali e locali, compresa quella istriana. L'aumento progressivo delle velocità dovrebbe iniziare già con l'orario ferroviario 2026-27. Dopo la morte all'ospedale di Pola del 31enne originario di Sveti Ivan Žabno, aggredito a Medolino lo scorso luglio, la Procura di Stato dovrà decidere come modificare i capi di accusa nei confronti dei tre giovani imputati. L'atto d'accusa era stato presentato a fine settembre, prima del decesso. Al 19enne accusato di aver colpito la vittima alla testa venivano contestate lesioni personali gravissime e omissione di soccorso, mentre tutti e tre erano accusati di tentate lesioni personali gravi. Ora la procura dovrà valutare i nuovi elementi legati al decesso e stabilire per quali reati procedere nei confronti dei tre imputati. Ha preso il via oggi nelle 7 scuole medie superiori italiane di Croazia e Slovenia il progetto Level Up, strategie per imparare ad imparare. Ideato dalla dottoressa Stefania Madau-Levac e promosso dall'Unione Italiana, il percorso coinvolgerà circa 140 alunni. Attraverso test interattivi e giochi cognitivi, gli allievi potranno acquisire metodi pratici per migliorare la memoria, gestire meglio il tempo e affrontare l'ansia legata alle prestazioni scolastiche. È iniziata a Pola la settimana dei bambini, dedicata ai diritti, alle idee e alla creatività dei più piccoli. Al programma partecipano scuole elementari e asili cittadini con attività educative, creative, sportive, solidali e di volontariato. I bambini potranno conoscere meglio i propri diritti, parlare di amicizia e solidarietà, ma anche esprimere idee e proposte sulla città in cui crescono. Numerosi appuntamenti anche alla biblioteca civica, con laboratori, letture e una mostra. Sabato 10 ottobre a Castelnuovo d'Arsa, Racalj, si terrà il Camino Family South Istria, un percorso di 5 chilometri pensato per famiglie e bambini e promosso dagli enti turistici dell'Istria meridionale. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: 5 chilometri, circa 2 ore di cammino, è un percorso pensato per avvicinare anche i bambini all'esperienza del cammino. È la formula scelta per il Camino Family South Istria, in programma sabato 10 ottobre a Castelnuovo d'Arsa. Il percorso partirà alle 10 dal bivio Fusalica Calavoina e seguirà il sentiero di Stiepanhauser lungo la costa, passando per la baia di Luca e il promontorio di San Nicola, fino al belvedere e alla chiesa di Sant'Agnese. Un itinerario breve ma tutt'altro che privo di interesse. Lungo il tragitto si apriranno scorci sul Golfo di Arsia e sulle isole di Cherso e Lussino, tra mare, natura e patrimonio storico e culturale. Nella parte finale è previsto anche un tratto più impegnativo attraverso il bosco, con un dislivello complessivo di circa 150 metri. Per questo gli organizzatori raccomandano un abbigliamento e soprattutto calzature adeguate. A rendere l'esperienza più coinvolgente per i bambini sarà una speciale Camino Family Pass, una sorta di passaporto del pellegrino nel quale potranno raccogliere i timbri nei diversi punti lungo il percorso. La direttrice dell'ente turistico di Marzana, Maya Bisiak.
2: Ci saranno 4 timbri, saranno raccolti lungo la passeggiata e saranno anche un bel ricordo per i bambini del percorso fatto, ecco, come incentivo di passare anche gli altri tratti del percorso, un po' quando più adulti, insomma, con i genitori insieme.
1: L'obiettivo è far conoscere ai più piccoli e anche a chi non ha mai percorso un cammino il significato di questo tipo di cammino, stare insieme, conoscere il territorio e raggiungere una meta passo dopo passo. La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono 240 e la registrazione è obbligatoria. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 ottobre attraverso il sito ufficiale di South Istria.
2: È importante registrarsi, le registrazioni sono partite da oggi, lunedì, finiscono venerdì alle ore 11 e vengono fatte online tramite il sito www.southistria.com le registrazioni in loco si terranno dalle 8.30 alle 9.30 nel parcheggio di Pedrola, quindi è da notare bene che il parcheggio e il punto di partenza non sono gli stessi punti. E dal parcheggio Pedrola fino al punto di partenza abbiamo organizzato il trasporto pubblico con gli autobus, quindi non c'è da preoccuparsi, è da venire in tempo, con tanta voglia di camminare.
1: Chi si è già iscritto ma non potrà partecipare è invitato ad avvisare gli organizzatori, così da lasciare il posto libero a chi vuole ancora iscriversi.
0: Rimanendo in tema, 2 riconoscimenti europei premiano l'Istria meridionale per la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio locale. I premi sono stati assegnati dalla Rete Europea per il Turismo Culturale. Il Camino South Istria ha conquistato il primo posto nella categoria dedicata al turismo culturale sostenibile. Il percorso, lungo 193 chilometri, è articolato in 7 tappe, collega Pola, Dignano, Fasana, Medolino, Lisignano e Marzana. Terzo posto, invece, per la piccola Accademia della Salatura delle Sardegne Delle di Fasana. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Società degli Psicologi dell'Istria offre ai cittadini consulenze psicologiche gratuite. Gli incontri, della durata di un'ora, potranno svolgersi in presenza oppure online fino al 16 ottobre. L'iniziativa nasce anche in risposta alla crescente richiesta di supporto psicologico registrata negli ultimi anni e punta a rendere più accessibile il sostegno alla salute mentale. Da oggi al 18 ottobre a Pola saranno effettuati interventi mirati per allontanare cinghiali e sciacalli. Le operazioni si svolgeranno dalle 19 alla mezzanotte nelle zone di Dolinca, Campomarzio, Marina Veruda, Valmade e Stignano. Il provvedimento è stato deciso dopo numerose segnalazioni sulla presenza di animali selvatici che provocano danni alle colture e vigneti e possono rappresentare un pericolo per la circolazione stradale.
3: Dal Festival dell'Istriotto.

Domani tempo in parte soleggiato con venti da sud-ovest deboli o moderati. Le temperature del mattino oscilleranno tra 6 e 14 gradi, mentre durante il giorno saliranno tra 23 e 26. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.